0: kuna tsui dene na, etsui di huye, e di huye yishi ete pigu kini kone lugu kini zana gondege. E yishi buzi tiye tsui lin, e yi tsun ku, ashi tsun ku buzi ne zine gidi. E yi buzi tiye tsui lin di huala soza piro e kona ge in le yi, e kona ge ela yi, e yi dun kwa la, ashi tsun waga wo kini kongi di razon. Hani fo wo ba hi, e dai di wokini kon ligidi e yi si ha gozani si diane e ta ni unta na wa
1: sana si tsonta
0: sana ya si kon ni sana ya la ni na e ta yi ki e kon ji wo kon to na di ha te de ta yi du kon si go te ya ta te on te le ta go de ani o fu ke zon le di wo de sa si ha de ta ta de a chi te zin ge la kon ti ku di ne zin da Thank you. Good. That's why I'm here.
1: Okay. Okay.
0: Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.

dihidat Mirror's Black da gadi hunde edaitsin ke tson tledaitsin ke tson hita CKLB radio wake in leni atson da kat hani ge tson mot adagant e hunt ha da gut in lat hani ne di de tson ge di da ni tson hai sin hunde e tson wen ni ge tson hita du hani se he ya gu ge du e hita ni ga radio ke de di e yi wei de hita ko hwa tson ge di a ko la hani hita ni ga de di hunde ei hita go ya tik e dai zeng e zong le dai zeng go zong in le ni a zong da kha tan ni go zong hita CKLB radio 101.9 fm wicked out wa ko de